0: ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ntate di mpho
1: se se tamba tho a se se timo di ba ha o morena na ntate di mpho wa na

0: Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena.
0: Mama mope.
1: Le bitso la Jesu le na ba lo botse. Se sa jeng ke di hlong go le bolela ga ba ha o morena ntate.
0: Re ba ha o morena mama mope khomare.
1: Hata mandate.
0: Amen e ngwana Jesu. Morena mori mama tsi so le khanya le khotso ba ba lele ba ntwe ya ho nneso.
1: Ke le bohang tate le bona ho le jwa.
0: Amen nnate. E fase le tla pepisa mefokolo ya hao e pate botle bo buentseng a o isle hata a le magalaneng re ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: manes
2: ke so ke ka ke so mohile o ho ho tshela ka mosa ke di tshila o di shapoi ke bo hloko o mphoris ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena ra ga di ntumeng a matete Amen, Rakhariwa. What do you pay? Singing a man, Tonga, Wana, Lona Basson, or Faditanga, Kentate, Little Ruam, Shoa, Mahurimo, Hotua, High Salle, Facilitewa, Entatin Tani, Alianta Timuluti, Reba Homeren,
1: Reba Homeren,
0: Morena Masisi.
1: Morena,
0: O tla tseba ho fetola tsohle molemong wa ho rona. Mmapheko a le thaba bosibu e

ke tla buisetsang ho Jehova ho bana melemo yohle ya hae e ho nna. Ke tla rapela lebitso la hae ka mehla. Mema mapeshwane mapeshwane a le mahubunga e le ribe.

Peswane senkuni le memma mope khumari sono kaya memma tukelo musuhli katapelo morena masisi nomthanda so mukuku mahluthi katapelo ausinana monyani nomthanda so ausili. Amen, ntate Thato Malefane. Amen, mema pheko ya ilingang kwa ke makhubu. Kae ka pa kae mema thabo gauta.

0: ka yona ke fumana hore after ke shortlistuwa ke hlalela mo ke laka thola di vote tsenya ta haholo batho ba thabela le mmino wa ka haholo le tshebetso ke laka etsa setshabeng wa nekenyeletsa ona mo ina ba ntho kgolo ka nnete ne ke sa dumele ga ntse di ya ka hore ka nnete ga ntse pele fela ke qala fela ke qala ho go kekene mmino ke tse dintho ebe se ke tla ka yona ena ya jazz
1: ya sentenyane eno Debbie album ya how my your our africa e ke tika jolo africa le botho ba africa le ibile e bua jolo ka dinthotse go fetang ka ro tsona nthotse le goreng e hlile ke bothata ka hare ho lefatshe gender based violence ho baneng e le bohlokwa bakeng sa how ha ho le mmino wa how hore o kenyeletse molaetsa ka rongo
0: kana bo ga itse ya ka ha ga tloshema bo nnete mfela ga itse di ha re khutlana rao ke a hopola ne ke tsala album enana ha go le pinye ka dileng go ke sushumeletse mona ke ena ke bitsang track number 5 e bitswang Africa ha motho ntse o sheba batho sushumetse o ntse hlakae ga itse di ke motho o ipatla go rena batho kae ha ke jalo ka ke ntse pinye jwa my roots number 3 ga go tla morao ona ke mantsha ke la le tshakele no ke mang e pele le nna go tsala e nya ba ke gona go fumana go tswa galeng uno na le bo ke tsho bo mbele ya ba bo mbele ya ka ka ka ke mo tsheke ya ba ka ko tso ba bo se di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di logo na ofisi ba go le botlhaba bosiu jwale Maafrika ana tama ya ho hle ka ra continent go ya ka dihla tsa selemo ana ke re ga tseba re ya o di mekwana o futhumetse ne hlapi ni gona o phela hantle jwale batho ba sentse ba hlaka ha rona ha le so tuka pa ka ro South Africa ba ba ithola ba le maemong a jwale ho ba le ntse tsa di ntwe tse ba nteng ya ba batho se ba ba le ba colonizer ya re bana ba le ka mona ba capture go ka mona bana ba le ka mona ba capture go ka mona ya ba swa le di border ke tlo lo re tlo lo yona pina ya Africa ne ke yetsa hantlentle ine bulela hore tse tshwana le xenophobia a sentutsa rona ke ma Africa a re itsile afrophobia na ke e ana ke le ka re ntse re bua tsena hona le bo le pele na le bo tshakela ba ntse ba le bo Tanzania ba teng ba le Nigeria ba la ba fihlelwa ke se wa sena sa hore ho fihla batho ba re ba fumane lefatshe le ntse le lefatshe ya ba re separate ya le mona tsa mo hulu no go ke ja pidinyo ene lo re la ha tsena tso gedi tsa ha ntse tsa bodise mofobia di eng a setsa rona jalo ka ma Africa ne ke lika ho fitisa molaetsa o ni ha ka re sheba khaitsedi ya ka pinena ke yentse le mo se fitang ya go la 17 years ago album ina sa le ke yentse e le teng e le yona ha motho o bo bona hore ka mane go go binyana o go ka le puetsa ba tlo ditse ja ke ba tsaba mmino ona le matla a maholo a galemela a gona fitisa molaetsa ke tana ke la ke yentse 17 years ago mme tsena ke na go etsa go
1: le ya bu
0: mona ke ka tsela hala e ba ke sa hore e khone go buta ba ke khone go tsena go etsa la e go ba ga ite ya ka ntse na di etsa hala ba ka tsena hala ka le nna matsatsi go qetella o fumana hore o na bana ba motho go tsena ka bo na ke ka go ya go fumana ke le madimo a sale teng ge ba gahlana le baba ke ka eng ka ka tsela itseng ba tse ba tsa a ba ba go balanda ke tsa go ita a rua ha montle ke mo fike
1: ya mamadi o PCFM se re qoqa le bua le jolo le tshakela le pele ke nthotsenga tsa ha holo tse wa dietsang fela tsa tsilena re bua le ena e le sibini mme re batla o tseba ha holo nyana ka ena ke tsa ona le batho ba mbe ba ba motse ke mo khongetleng ne re khutlela mo raudi di album tsa ha fetile mosebetsing ha o fetileng jolo ka ntse re tla jalo jalo re tla ba re bona na re motse ba ho lenyana joang ke la ka ithuta hore album tsa ha o tse ka rembo seasons le paradise of my thoughts di se di bontsha le hlakore le fapaneng la your artistry la msebetsi ona wa hao o fetuhile joang o evolvile joang o le sibini dilemo tse ka ofela
0: ha itse di aka ho ba tswa bangata ke re le ka hare Africa borwa ka mona ke re ha ke businessman
1: ala there's a difference papa nyeteng
0: ha ba re na ba neng di tshwere le ke re ha ke ke businessman ke tlabolela fela ho ke ga di tekesi ke gana di tekesi ka pa ke ga di shop fela ke rekisa go hozana empa ha ke le entrepreneur ke bona hore ke bona monyetla ho se mo ke tsamayang teng ke bona monyetla o hle mo ke tsa bantle mme o ke ke wa re tshakela ke mo tsiba etsa tshinala e di o sa no go tshe
1: eh
0: bona monyetla o motsho tshakela le pele a o bone jwale ha ma emo a dumela o ka dumela ga itse di ya ka go tsona dipina tsona tsena tsentse ke dietse ke tla share le lona kana ko ngwe mo hlomong ka mara interview ena na tsetile ka bakuti ba ka ka mara bo one ke tla o sharela pina nyana tse pedi tse tharo go ntse ke ntsha di album tsena tsa ka ke di tlosa jersey ke di tlisa ntho e ba bitsang house music ka the same concept ka the same instruments ka taga tsentse di bapala ka tsela e jwalo mara o tla utlwa pina ena gore ke meteorite mara jwale re tšhentšhile go na ba ba ya fetuwa culture la ntsona tsenga ha ke hopola go hola re hlaya ke re le lape mmane ona tsenga ha tsela tsa fetu ha tlo hla bua go mo kupuwa ba ba ho lu go bua ditaba tsena na ga re sa tla go latha
1: ah
0: ba ho so thwe ha re etseng tsena na ha re sa etsa tse go ba nne le tlame o dlang ka elo mo re tsere tse ba setso sa gore ke ka ona ke na le my roots ke ke ka le bala my roots mo ke tswa diteng ke ka ona ke ntseng pine bi tswa my roots empa go tse ba bona pine ye ke yentseng yona a go mphe Africa e re meteorite una e bulela hore so many dreams are waiting to be realized meteorize ga itse ya ka ba neng ka ofa hanyane ka yona album ye ya pele ke la ka jetsa batho ba ngata ke re nna bophelong ke la ka tshwara a shooting star e le yona ntho re bitsa meteorite
1: ke
0: metse South Africa monana e wetse windeke ya fihla ya wela le pleke ba ke free the 40 ke ka ona Paris re bitsa the dome o ba ne meteorite e wetse mo piece ya yona e ke mona museum mo Bloemfontein mona o ke ke wa ikuka ga tsidi ya ka ke le ntshonyenyana le kana stream ga sa kolo ile jo le ne le feta 100 kg so ke la ka ithatha meteorite so hangata busiu wa wemi ka ntle ke motho ka tantla wa holo wa bona na le ditse di tshwa ontso to make a wish so ila we la South Africa motho o bile mo ya tlwa tswa jwa le ke la ka bitsa pina yo meteorite ke bile la hore so many dreams are still waiting to be realized ya le molaetsa ka tsama tsama la ona mo jo le dipheto tsena tso di bonang ka ofela ke ka nka album ena ya My Your Our Africa e le ona foundation ya mmino wa ka ofela bana ke gutla pile ngolong e bua chapter ya ntse ke batla go di etsa bophelo
1: ya ke rata tabeng mmino hangata o reflecta mo re leng teng maikutlong wena ke season e feng ya bophelo yo o reng e la inspire Paradise of My Thoughts
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ya ya bo pelo ba ka ke kentse ka ga album yo khantse di ya. Ke ka ona stylist kinchiling he. O go ma ema teng ke na ka bona ke di entse mara jale. Ke di entse pina tsena ja 17 years ha di tlo ba tsala mara jale ke tse ntla me le be jale ke na le botlhata ba go ke dula jela. A re ska ka ema ke tse Paradise of My Thoughts. Ke lo ha hona ntse ke ikutlwa jwang ka tshinana. Ke tla yetsa library kana go se ka le mo se seng ga di ya ka tsa go founela bona PCFM ba u tlo na. O ba neng ke tsela pele ke tsa ntse na ke tla yetsa la ba ga ke be ga tsedi ya
1: e
0: mme ke yentse ntse
1: ke rata tabe o etsa taba tsa monate tse bohlokwa ka patsa o etsa taba tsa bohlokwa tse molemo ha holo ke a tseba o feta mona o itswetsitse hore o le artist o le sibini o tlotla o fana jalo ka 60% ho tloa minong wa hao o fa jalo di community hore di ne di tswele pele a ke ntho tse ntle tsena tso tso di etsa o ntswetsa ka bonnete ba hore ka Chakela Lepele foundation and community youth bank o ntso bona fela hore na we investa jwang batho ba banyane ba cha meta batsana di etsa phapanye golo ha golo a se fela mmino ba kentse ha o merega ga o bona ga o kete ka tsatsi lena ge jwetse hore na what's the next chapter for Chakela mino mo cha watla di performance di project le hore na ba mamedi ba ka sheba eng le sotho atla ha o finyane
0: ya tsa ga di lela ke le bo buya tla bona na ha isale ke la balabela o fitla ka ona ha ya le sotho ha isale ke la balabela ga ke di ya ke la ka le ka hohle mang o tla bua le mang tsena ka e ke dikile ntse tso ka fela o fitlela ke la ka tsola monyetla o go fumana ntse tsila ka jeko empa ke ntho kgolo haholo nka thabela go ke fitle ka re ho na ha ya le sotho ke gola pinetse di tsela ka di tsana ntse ke se bitse le yena bitswa tate JS Muretile o mo botsa ntate tshepo tshola ha ho lo go re laba ka tswa ke se bitsa le yena ke re tsa ke kwa ntate tshepo tshola tshinye ba fu ha o thumo thuka nnete ha so ka ha le o tla phila ka re ba thwa banye ke la ka go tlo tshwile mme ne ka thabela go ka ha go na ha le sotho ba ke ba go go talent eo mme ke a se bona ke monyetla o mong he ka ga ne di ata dina tse se ke di la ba mo tse ke di ntse ga go le ke a se ba diketse ba pala ka ofela empa di nyata di a thola hala marang rang ke tlo leka ka go hlo ke ne ke etse ke bona ke tsola jwa pele jwa mme ga ntse ke tla tlhangwe ye tse ga di beka e kgolo tse tsebetsana le yona se ke na le dipile ke gola ke na le di album tse ka ba nhlano tse ka ba ready go di ka lo hatishana jwa tse sentse di dutsi mara jwa le ke batla go tlo focus a holo go di music video
1: aha
0: ba le teng ke ne ke sa batle music video fela ne ke batla ke na le e gona la bona ke le ka go di ya di tsaka boleng bo itseng
1: yeah
0: e ni sa batla go tsa di tsofela ke mme khale ke la ka feta empa bona tse ke se bitsa teng quality ne ke fumane a se e ke le bile tseng ba ne pele ka o tshoga ke di ya ka go ntse ke e tsang ke na le ntho ke e tsaka tsa Chakela Lepele foundation mme ke tsa tsa ke tsa tsa le di go di ga ba ke di tsa ke
1: yeah
0: ke ke tsa ba tsa se tsa ba ba ho se di tsa ba ntse di ga ba se se di lona se ntse tlo khona ba ntse tsa pele e bo pelo ja le ke ga tlo lona me tsa music yo nana ke tsa lusa ka studio re mo hlomo mo tsa ba tla tsena ka studio ha na tsela ya tsela studio ha ntse something good ke ntse mobile app so ha ntse something good app ena convert di points tsena na kwa se beditse ha se beditse di ho ga se hlano ya di bank ka di convert ke tsa tshelete ha ntse cash instead of free cash ba bangata ba fa cash ba ke na ma sport o mane ba reka dihitse pedi ba le bana ba ba le ba itse pedi ba le rona re ba patalla di thontse tse ba ntse tsa mpile ba sebedisa app ena na e fitla ka di points rona re patalla batho ba o yena ka mele go tlo shebeletsa setshaba hape ba le ke one of the things re go yetsa ba go kena studio ka tsona ntse tseo so ke ka ba ke le ka ba all means o re quality ya music wa ka di o di mo le di video tseo so that ha re sebetsa le bana bana ba thole bo ntse tsa boleng bo jwalo ga tsedi
1: ya ya thabisa taba yeno batho ba o fumana ka ema randrang
0: batho ba ka mfumana gaitsedi ya ka ho TikTok o ke tsuma ke thola la ke le Trillionaire ba ba bona e hlaya le Trillionaire then Facebook o gena le ba ka search fela Chakela Lepele music ka pa ba ka re motsa mai Chakela Lepele ntse le tlhologo ka fela e page ya le ya music and then ha ke tswa ho fana ka dinomoro tsa ka mme ke gona ho bua le batho ke a etsa ke tshwetse nako ho tlo ka ke bua le ke re ke entrepreneur ho na lo ke nako ngwe wait la ke tswa mona na ke lo ke na ke bona ba kudi ba tsa mantsi ba ke tse di empa ke tshwetse nako ke tla gotlana ho batho le email address ya ka nka fana ka yona ke motsama e21@gmail.com and then di number di teng tsena le WhatsApp ke 063 861-3223 ga ke ka tsantsa ka mo ke sa ke +277 e ka ba ngale ke na le ba mo se ke ba thoka ra na ha go ke +277 063 ka le ka tsedi ya
1: ga le bo ha holo fela tshakela ka hore arolela letlwa la ha le mmino le go hopotsa hore mmino o ka fodisa mmino o ka kopanya batho mmino o bile o ka fetola jwalo dibakatse o re phelang ka ha re ho tsona mamedi tsa bonnete ba re fumana jwalo mmino wa ha wa mamela le go na ka tlanegetsa bonnete ba re he re re go papalla jwalo mmino wa ha ntse ka tswala pele ho mokete ka lena konye tla ntle ne re u bitse he tshakela o ska ba ibat
0: ya le bo ga ke fofisa ke a tshaka ne ke nna ke tsabe ke studio
1: mme
0: mo hanti mella ba ke na lo tla ha ho luka ho naka la ke se ho sa itse ke tla fitla fela ke go dumedisa ga ke di ya
1: ga ke a thaba
0: ya le bo ba ya ba so tiba dumela ka fela ntse ke go tso
1: thank you mamedi go tloba pala seasons go ba pala africa ga be go ba pala le eternal bliss ke pina tse tharo tse tswang ho yena he haratse ngata tse o adientseng ke after focus pele ke tsena tsona ga itse tsena fela ga khutla
2: PCFM yutlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane bawa dinkaho disata thatsebe
3: PCFM your pulse our beat
4: PCFM le dingwetse tsang kgone go duma seru le rive le botlhabothe Dia mema pitiking e tla bakala 2 pato 2026 Maratona High School dihlopha tsohle dia mema toho o tlona tifelwa ke le tsatsi le tletse mmino le metiko dibili tsa letsatsi ke thopetse gang le pubu monokwane re sa si moraumeti wa rona wa letsatsi disaba motshepu ha MC e tla ba badela hala la ba satye re apara live ke khabisa pitiki ka mebala ya rona ditekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti etla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha eco cash ile 28146 bonne pitiki o se ke wa sala tsena tsohle o ditlisetsa ke PCFM ka tshietso ya mojusa transport and toast hi he have a satie

le Poison. Ehi, ci sono per registrare Poison, rest in peace. Ci sono per un po' la cosa. Musica. Potete le rapide che non mi avrò più

0: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
1: PCFM your pulse our beat
2: Handla di mahlo ho ra ke a botlano o balla jalo makumana ditaba ke sibuhudi tebelo lojana